0: puedes hacer la diferencia con tu comportamiento, tu actitud y tus acciones. Fin del espacio publicitario.
1: Chiedo scusa chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda.

giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, via.

era vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto,